0: wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abu burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi sa daga tasashen wake soya albasa kayan yaji almashi tare da kamfani
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: mu. Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. A borin gewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakar shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi ta daga tatsun wake soya, albasa, kayan yaji armashi tare da kamfani.
0: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.

0: Guarda, hai capito che è una cosa carica, che sono tutti di legge.
1: No, signora non è carica.
0: E in che c'è carica? Ma tu sei caso di carica, parla di me.
1: Quando si sicuro, si
0: accava.
1: Anche c'è la
0: cosa
1: che
0: non c'è. Non guarda.

0: wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abokin giyawa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi ta daga tatsacin waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kamfani
0: lokacin cin abinci

Pastor Ageda Maryam Baba tare da Yakubu Muhammad a cikin wakar su ta Leshi Gami da Shadda. Kai tsaye daga nan Ramu Radio farin cikin al'umma mita 97.3 a Zango na FM da muke ci gaba da shakatawa da ku. Musamman a daidai inda kuma wakar mu ta gaba.

0: wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abokin gewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi ta daga tataccen waken soya albasa kayan yaji armashi tare da kamfani
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

Dole da fatan an ji daɗin kasancewa da wannan shakata da muka yi a rediyo wannan lokaci kada manta da misalin karfe 10:30 muke fatan kawo muku turanci don masu koyo tare da Dr. Anas Aminu Kamfa.

0: Sheraton, nagazaccen maganin zazzabin malaria dauke da Admita da Lumefantrine. Ana samun kwayoyi su mai ɗanɗano shiri kuma da adadin baiwa yara cikin sauƙi. Sheraton, akwai kuma kwayoyi na manya. Kawar da zazzabin malaria cikin kwana uku da Sheraton daga Shalima Healthcare. Idan bayan kwana uku alamomin ciwon suka ci gaba, a tuntuɓi likita.
1: Sheraton ya samu amincewar ƙungiyar kiwon lafiya ta Najeriya.
2: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. Abo burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakar shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi ta daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kamanfari.
2: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.

0: kina. Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abo burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi ta daga tatashen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kamfani.
0: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.

0: wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abu burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi ta daga tatacin waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kamfani
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

mita 97.3 a kan zangon FM Rahama Radio Farin Cikin Al'umma. An saurari nishadin karshen mako tare da Ashir Usha Shika da jama'ar sa, ko wance bakonsa Yahaya da dan rakiyarsa. Yanzu agogon ɗakin namu yana cewa karfe 2 saura minti 1 da karfe 2 daidai za a saurari takaitattun labarai tare da Amina Hai. Allah Ubangiji ya sada mu da alkhairan wannan lokaci da muka riska da waɗanda za mu riska nan gaba insha Allah.

0: ci gaba da kallon managartan shirye-shiryen mu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
1: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba.
0: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
1: Tare da ku a garin mu.

ita ce sayin da bakwai da daga uku zunguna FM Rahma Radio kuke ci gaba da kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci ne da zamu kawo muku shirin nan da tsohuwar zuma tare da Muhammad Umar kai gama da fatan